0: Hi, lona barati wa radio.
1: Hello.
2: Hi, morati wa.
0: Bona guys, now tla inshallah di pajama ka di apara neng. Bona pakela my tsibo wa ge. Ke apara tseletse di nice tsedi all right. Body lingerie.
2: Oh.
0: Ke apara tsone tseo.
1: Now you can't surprise me, I'm a pedi man ka dilo tseo.
2: Hai ba pedi ba nyaka tse.
1: Ano a peri.
2: Ya ba ru ya ba. Ya ba.
1: A rumile, ba rumile.
2: Ba re ke di o mane le di ana. Mogadi.
1: O ka tswela.
2: Ba re mogadi a pere coat a re le fela lingerie ka mogara a pere di pijama tsa di tsa megala le nkutlile ba golo. Ya a re wira thara.
3: You with the boys only on UFM. In tune with you.

0: Hi, Luna Barati wa Radio.
1: Hello.
2: Hi, Murati wa.
0: Bona guys, now try in for the pajama ka di apara neng. Bona pakala my tip wa ge. Ke apara tsele tse di nice tse di alright. Body lingerie.
2: Oh.
0: Ke apara tsone tseo.
1: Now you can't surprise me, I'm a pedi man. Ka dilo tse so. Na.
2: Hai ba pedi ba nya go se.
1: A no a peri.
2: Ya ba ru ri. Ya ba.
1: A rumile, ba rumile.
2: Ba re ke di o mane le di yana. Mogadi.
1: O ka tswe.
2: Ba ra mogadi a pere coat a re le fela lingerie ka mogara a pere di pijama tsa di tsamegala le nkutlile ba golo. Ya a re ira thara.
3: You and the boys only on UFM. In tune with you.